sorella mia, chi dite? Che dici tu, Elisetta? Con quella bocca stretta.